0: desto udir bramo il resto i dubbi sospetti ce la mi fa
1: ti scaccio i sospetti
0: i dubbi sospetti ce la

L'arte scrivendo, l'arte adoprando, di capungendo, di la schizzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte scrivendo, l'arte adoprando, di capungendo, di la schizzando, tutte le macchine.

d'andesco color, bene vermiglio d'andesco color. Non ti avrai quei pennacchi,

per montagne e per valloni, con le nevi solioni al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non piovrai, Peppina, non piovrai, quel cappello, non piovrai.

Guardate cosa son, cosa son, cosa son, son streghe che incantano, il resto lo dico, sirene che cantano, il resto lo dico, civetti che allettano, il resto lo dico, comete che brillano, il resto lo dico.

già ognuno, già ognuno lo sa. Il resto non le dico, già ognuno lo sa.